0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ya hiciste ejercicio con garrafones toda la semana. Es momento de disfrutar el Hexafin de semana. 321.